dirti che cosa non farò per quest'amore, per dirti cosa sei per me. Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via.